0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, farti

I portend infiniti sono nati all'universo. In altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela.

dolore, di copie delle cimici, o sempre distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario, e male tuo nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo

esso t'ancellate. Volete voi donzelle, me li sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, compra.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stuote.

0: arrivato! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Soraccio!
1: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi nel

altro sorso. O qual di vena in vena dolce calor mi scorre, o forse anch'essa, forse la fiamma

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa con la ridere? Dove sto sia unito? Ora la mia scopre, se non la vieni qua. Va ben, ora la mia scopre, se non la vieni qua. Che cosa trova a ridere? Dove sto sia unito? Che cosa trova a ridere?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

cantar Violetta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Cordoniera e il senator Tridenti. Marcarola, due voti.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competono, riparami a vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: degna di tutto, ehi, signore!
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne morino.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascolto e al mio marino voi veste il visir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno.

tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, ma quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà.

0: diamanti, sta si parlan qui dal piede.
1: Sovede guardatanti, cor son mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne credo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella voce, né tornare in tuoi nevasi.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, ma che sino.

Gipena e lavora la spesseria. Ma non mi chiedo se prendo questo qui da buon Gipena.

0: Madre mia!
1: Parevano!
0: Ricocella!
1: Resinante!
0: Ricocella!
1: Ricocella!
0: Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella!

eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi

lei sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere io, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma di che rispiantare

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui sano e belle, allegria, fortuna e amor.